0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco ne solingo.

0: Lucia forse l'amo.
1: Un tuo ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

per la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal trapito.

La savanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, tra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: certo sposo.
1: Prega, ecco, vorrei sapere il dovere.
0: A te sapresta il palo.
1: La tomba, a me sapressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte ch'io.